e già era troppo tardi per tornare. Per un po' ho cercato in me l'indifferenza, poi mi son lasciato andare.